anche se nolati od mia maya risonni sanche deli smoa se col risonia zamiti aita anche se gadanti bit adaya risonni col pam se nafalti